le tatou VOF 20 la stof interne la stof interne le VOF 20 ya o le tatou pau pole numero 10 o le numero 10 ya petai ya o le wa famuli nai foi le fale tua ya kisa fale tua le avpasi ya kisa ile numero 10 o sa lome numero tasi o te wila numero lua tu manuvalu numero tolu o luanga lau numero fa manor numero lima luanga lau numero ono sa lome numero fitu vinea il valu sa tele numero iva kisa il sfulu ma kisa il sfulu maltasi alono wina kisa lesa manuia foi sa olana mate le pao polo ile vayaso na tea mua mua atu le numero sfulu tasi ya peta yang email version ternei ya to sao phone pa por ole numero 10 ya lan sao el mate aqui ser 10 ki sa phone sfu martasio menor sfu malua stevens fu tolu te wheeler sfu fa sa tele sfu lima so or sfu ono tu manual sfu mal fitu so or sfu mal valu vi ner sfu riva ma steven ile lu sfu ya ila tona sa fin mo mo ya vanoa ile matu matenga o mafu o ile sorry ile VOF 20 la stofil verso tia nei ya manga imel tato papo o le numero sfulu ya ma famni nai le fritua ya kisa ya la fuwa ile tato falololo suafa ya ae mese ya o le numero sa e matena o le numero sfulu

le timer si fa un salto a le uo e lui si forma due minuti e sta allora il valo e tu poi vuoi nasi timer lo tolto il tuo nefo e vai alle fiaffi tu vai a lo fatto e tu e mamma tu fa malo fa il porcalame ne vai alle fiaffi ma lo non sai ya ma lo fa i de la pale ma si lo fa fa fa mai di malulu e tu tono lo manuia lo fa i a fa fa ngol ne fiaffi ma si fa tu ai tono u o si o tato o tono u imoto malawa ma nai a inga fe lo ai fiaffia ya o tato ye tu lang o tau malulu ya lo tala le tato leina mo le tato tu e porcalame fo i o le matematenga o mafofonga tau numera fo le loto ya le poana ne ya fo sirfia ya e tolu a numera le tangata o le telefoni masani o le iva olu o tasi valvalo noiva iva olu o tasi valvalo noiva une ngalo le isi tato porcalame le aso atayao ya na onisi o tutuongia

E au tatonu o lei stasi e toe tau fai manei fu e fiafi sana numero a e au a telefon tutungia me si fu a maluru le fiafi e muri atu nai toe lo faanga ma fa murianga mo ilatou o lo mafuta mai pea e me si fu ilatou lena mou mei ava noa e a e mori mei ilatou numero a ma tapta poi mai muri atu lo faanga ma fa murianga mai au nanga tu fongo saltonga fo fanga fo ima love sing o tol ne va yaso ya me so le tapinato va fo fa ta tulia ya o fainga malo longo le nipo mori tele tu lo fanga fa mlianga ya el tina ya salome el numel tasi fionga tu mon va o numel tolu ma ya sa tele numel ono ya ma sa tele numel fitu Ole fiong al fomai ya vinia numero valu ya fa pena fo vinia numero iva fa le tua ya kisa le numero sfulu ya malana numero sfulu maltasi ma ya sa tele sfulu lima ya ortina ya salom le sfulu iva fa pena fo ortina ya salom le lua sfulu fa fiong atu mon vau le lua sfulu fitu ya ol fa le tua ya kisa le lua sfulu valu tu mon vau tol sfulu maltasi Fast food for my Yavinia. There were long I'll have passed here long allowed fast food toll. Fast food my farm, my fast food my lima. Ya name more onga lofana, my family younger, more toll, never young and fiafi. To tell me a lot to tell me a long as you for Saltonga. I must fall fast somewhere as your tattoo to know.